said Elma. Accendo il dea, o mi fai lot bonito mutra. Accendo il dea, o mi re che è venuto a te.